0: Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini.
1: Cher journal, Nanni Moretti.